Non innamorarti di una donna che legge. Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, magra, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare. Di una donna che ha fede in se stessa. Non innamorarti mai di una donna che ride o piange mentre fa l'amore, che trasforma il suo spirito in carne e ancor di più di una donna che ama la poesia. Sono le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro, o che non sa vivere senza musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così. Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami oppure no, da una donna così non si torna indietro.

0: keep up. To keep Mac, got a minute?
1: Eremo Finlandia. La traduzione del suo nome è neve amante della solitudine. Glauca a contrasto con i fiori lilla viola, al tatto velluto, riesce a farsi notare come fosse un'opera d'arte in un mondo dove lo sfondo verde esalta ciò che sa essere diverso.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano. Tutta la musica che amo.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

0: nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

cactus grusoni. Il cuscino della suocera. Ebbene sì, se penso a questa pianta, comprendo quanto sia grande l'incredulità umana. Far sedere sulle spine colei che si è fatto un culo per mettere al mondo la tua metà. Eh già, una palla che diviene un mappamondo per quel che ha sofferto e ciò che ti ha regalato. Ma si sa che se a cavallo nato non si guarda in bocca, il sorriso abbonda sulla bocca degli stolti ed il pane finisce sempre nella pancia di chi i denti non li ha.

turiste ruotavano sostanzialmente per orientarsi verso la zona target. La visita era particolarmente importante dopo che durante il pontificato di Bergoglio Radio Vaticana era stata ignorata al punto da cancellarne il sito web a favore di un progetto informativo generalizzato dove non si trovavano né programmi né le frequenze. Ma Leone è diverso. In un'intervista aveva ribadito l'importanza di un medium, la modulazione di ampiezza AM, che aveva usato a lungo lui stesso come ascoltatore quando missionario in America Latina e in Africa doveva restare in contatto con il mondo. Leone sa dunque quanto sia importante un tipo di emissione che si può ascoltare con piccole radio a basso costo e che consumano pochissima energia, quella di due semplici batterie a stilo. Celebriamo dunque la sua visita in territorio francese con l'elenco delle emissioni non decorte dedicate a questo evento. Il 25 settembre il pontefice arriverà all'UNESCO a Parigi. La trasmissione partirà alle ore 14.50 ora italiana su 17.540 kHz in onda inglese sui 17.525 kHz in francese. Alle 17.10 prenderà parte ai Vespri, seguiti da un raduno giovanile, trasmesso sui 9.705 kHz in inglese e sugli 11.870 kHz in francese. Sono due bande diverse. Il 26 settembre la messa a Place de la Concorde sarà sempre su 17.540 kHz in inglese e 17.525 in francese. Il 27 settembre la messa dell'Angelus saranno nuovamente in inglese sulle stesse frequenze. Il 28 settembre il viaggio culminerà a Metz, dove alle 9.50 e alle 12 il pontefice parteciperà a un incontro interreligioso e il ciclo Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, con la U maiuscola come il quotidiano, sempre in onda su 17.540 kHz in inglese e 17.525 in francese. In Italia Radio Vaticana diffonderà l'intero programma sulla rete DAB Club DAB, sul canale 733 del DTT e a Roma sui 105 103.8. 105, ricordiamo che è la frequenza che era inizialmente a 96 del mitico Studio A, la prima emittente a trasmettere in stereo da territorio italiano. Ma qua parliamo degli anni 70. Ieri Macron, il presidente francese, è stato in visita in televisione, è stato presente in televisione a reti unificate come ai tempi delle dittature. Alle ore 20 ha durato 40 minuti il suo intervento. Nel colloquio con Gilles Boulot e Caroline Roux ha dipinto un quadro cupo della situazione geopolitica, evidenziando l'aumento delle provocazioni russe, ciberattacchi, disinformazione e operazioni ibride, e citando evidenti incidenti di droni esplosivi quasi intercettati sull'aeroporto di Lipsia. Cosa vorrà dire quasi intercettati? Non abbiamo capito. Che avrebbe potuto provocare vittime sul suolo tedesco, ha sottolineato che la Russia vede l'Europa come la profondità strategica dell'Ucraina, whatever it means, senza però aver ancora colpito direttamente il territorio francese. Sul conflitto in Ucraina il capo di Stato ha ricordato lo costo umano catastrofico, parlando di circa 1,5 milioni di morti, e ha riferito delle iniziative diplomatiche in corso, tra cui una proposta di doppia moratoria energetica e rafforzamento del sostegno militare a Kiev. Ci permettiamo di aggiungere che la guerra continua per il supporto dell'Europa a Kiev, che continua a inviare armi e soldi. Se non l'avessero fatto sarebbe finita e i morti sarebbero stati meno. Il nucleo dell'intervista ha riguardato le ripercussioni concrete per i cittadini, l'impennata dei prezzi alla pompa. Macron ha riconosciuto che è normale che ci sia rabbia di fronte alle bollette più gravose, ma ha invitato all'Unione Nazionale, rifiutando l'idea di un movimento sociale contro la guerra russa e le tensioni nello stretto di Hormuz. Praticamente si riferiva ai gilet jaunes, qualcuno, ma noi riteniamo qualcuno della stampa, non qualche cittadino, perché non sono così, come dire, eccentrici, ma la stampa lo è ovviamente. Qualcuno ha citato il fatto che i gilets jaunes potrebbero tornare sulle strade francesi contro le tensioni nello stretto di Hormuz. Macron ha definito la sua priorità far scendere i prezzi con la diplomazia, puntando alla riapertura dello stretto, alla fluidificazione degli approvvigionamenti e su un eventuale rilascio coordinato di scorte strategiche di petrolio da parte del G7. Il presidente ha annunciato l'invio di mezzi militari francesi per proteggere le installazioni petrolifere in Saudi Arabia, precisando che si tratterà di soldati, di radar e di sistemi di difesa per tutelare il sito di Yanbu, senza impegnare la Francia in ulteriori conflitti. Ha difeso il plafonamento dei prezzi praticato da Total Energy, la SP95, chiediamo scusa per questo termine obsoleto, è plafonata a 1,995 euro al litro, ma non si trova quasi mai. Infatti spesso sui distributori, come abbiamo avuto modo di mostrare su franciaoggi.com, c'è scritto 9999, che vuol dire non che il prezzo è salito oltre 9 euro, ma che non ce n'è più. Macron ha affermato che l'azienda è indispensabile per i limiti. Senza questa azienda, senza Total Energy, non ci sarebbe nessun limite. Non è escluso la riduzione

0: tasse in futuro, ma ha preferito aiuti mirati, più efficienti e meno gravosi per le finanze pubbliche. Sul piano del bilancio, Macron ha invocato un budget di responsabilità che mantenga gli obiettivi senza parlare di austerità, confermando di non rimpiangere la politica del tutto adottata durante le crisi precedenti, ma ammettendo di non aver convinto su alcune riforme strutturali, tra cui quelle delle pensioni. Interrogato sulla possibilità di sciogliere l'Assemblea nazionale in caso di stallo, ha risposto categoricamente che non farebbe il bene del paese, sottolineando che 8 mesi dalle elezioni presidenziali una tale decisione aumenterebbe l'instabilità e limiterebbe la margine di manovra del futuro successore. In sintesi, il discorso di Macron ha voluto collegare strettamente la diplomazia internazionale alla vita quotidiana dei francesi, chiedendo responsabilità collettive in un contesto di crisi multiple. Infatti il commento è stato da parte di molto, se ne pas moi, ha detto: non è io, sono gli altri che hanno causato tutto quanto di brutto sta accadendo ora in Francia. E sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Macron in TV è colpa degli altri, prezzi alle stelle e promesse di nebbia. Macron è tornato davanti alla telecamera come se potesse trasformare una conferenza stampa in una ricetta per la riduzione dei prezzi. C'è una citazione di droni esplosivi a Leipzig e la promessa di Unione Nazionale. E ci chiediamo, la sua strategia è un vero piano o semplicemente una serie di suoni di sirena da far tacere gli attivisti? Forse la risposta è nascosta sotto il tappeto diplomatico che si srotola verso il Golfo Persico, dove i soldati francesi pattugliano per proteggere un serbatoio di petrolio. Presidente ha ragione a dire che è normale la rabbia dei cittadini, ma sentirla mentre si dice che non si farà nulla di concreto è come offrire un ghiacciolo a chi è congelato. Ovvero il budget di responsabilità, senza nominare la parola austerità, suona più come un eufemismo per spendere dove possiamo e sperare che il pubblico non noti. Il clima è ancora più freddo quando, chiedendo di una possibile dissoluzione dell'assemblea, risponde che non sarebbe buono per il paese. Buono per chi? Per chi ha ancora un lavoro da proteggere con i droni. Non è capace di abbassare le tasse sui carburanti, definendolo demagogico. Ah no, perché la stessa definizione potremmo usare per la sua abitudine di trasformare ogni crisi in una campagna mediatica. L'illusione delle riforme sulle pensioni, la difesa a lungo termine del prezzo fissato da Total Energies e le aiuti mirati suonano tutti come strumenti per mantenere un equilibrio precario tra la finanza pubblica e la fiducia pubblica, quest'ultima evidentemente a corto di carburante. In definitiva, l'intervista è un esercizio di equilibrismo, un passo verso la diplomazia, due verso la lealtà dei cittadini al botteghino, tre verso la difesa di interessi energetici altrui e infine un salto di gatto in buca per non cadere nella trappola di una dissoluzione. Macron dice di non essere colpevole, ma le sue parole sembrano un vecchio copione rivisto più volte. Sarà un copione o la sua unica ricetta? Juan del giorno. Monaco o maestro? Un leader che promette di abbassare i prezzi dei carburanti finisce per inviare soldati in un sito petrolifero lontano. Maestro. Perché chi vuole spegnere il fuoco del viaggio prima accende il faro della sicurezza. Un vero soldato meglio leggero del peso del prezzo. Monaco. E se il popolo continua a esigere tasse più basse, come si può conciliare l'onore di un governo con la fame di una bilancia che non smette di tilting? Maestro. Quando la bilancia si inclina, il saggio non aggiusta i piatti ma rimuove il peso dell'orgoglio. La vera leggerezza è pagare con la dignità e non con l'aria. Ma torniamo alle notizie. La sfiducia degli investitori nei confronti della Francia si intensifica. Parigi prende in prestito quasi il 4,7% e vede il divario dei tassi con la Germania raggiungere il livello più alto in 14 anni. In un contesto di aumento globale dei tassi sovrani, la Francia registra una crescente sfiducia da parte degli investitori. Il differenziale e spread tra i rendimenti dei titoli francesi a 10 anni e quelli tedeschi si è ampliato a 111 punti. Base, livello più alto dal 2012, a pochi giorni dall'avvio dei dibattiti di bilancio al Parlamento. Il rendimento dei titoli a 10 anni francesi è pari al 4,68% contro il 3,57% della Germania. L'aumento più rapido del tasso francese rispetto a quello tedesco segna una tensione specifica sull'exagone. Lo spread, che misura il premio di rischio richiesto dagli investitori, è passato da 0,82 punto percentuale un anno fa a oltre un punto e mezzo oggi. E se anch'io ho allargato rispetto a Italia, Spagna e Grecia. Sul piano internazionale, la dinamica globale dei mercati obbligazionari è in rialzo. L'indice Bloomberg dei titoli sovrani ha toccato il 3,99%, il picco dal 2007, vinto da dati economici favorevoli e dal rimbalzo del prezzo del petrolio. Negli Stati Uniti, il rendimento dei titoli a 10 anni è salito di 0,2 punto percentuale, la più forte crescita giornaliera da aprile, mentre quello a 30 anni ha raggiunto il 5,44%, il massimo dal 2004. Anche i titoli giapponesi a 10 anni hanno toccato il 3,8%, il livello più alto in 30 anni. Investitori, secondo il gestore di portafoglio Edal, Husseini di Columbia Threadneedle, chiedono rendimenti più elevati per impegnare il capitale a lungo termine, rendendo i titoli di Stato più attraenti rispetto alle azioni. Questa fuga verso i bond ha spinto le borse europee al ribasso, alimentando timori di ulteriori deflussi di capitali. DFM TV, 24 settembre 2026, fact check by Gemma Core. Air Caroline de Bourbon, ammirata a Roma per l'ingresso nell'Ordine Sovrano di Malta. La principessa di 23 anni ha vissuto, mercoledì 23 settembre, un momento che difficilmente dimenticherà. Accanto alla sorella Maria Chiara e ai genitori, la Carolina de Bourbon de Dust si è stata messa nell'Ordine Sovrano Militare di Malta con il titolo di Dame d'Onore e di Devozione. Cerimonia, celebrata nella Cappella Magistrale di San Giovanni Battista a Roma, si è svolta alla presenza di Fra John T. Dunlap, principe e gran maestro dell'Ordine. Dopo aver reso pubblica la sua relazione con il leader dell'Assemblement National Jordan Bardella, la principessa ha attirato nuovamente l'attenzione dei media. Il 5 settembre la coppia aveva partecipato al forum Ambrosetti di Cernobbio, dove il politico ha tenuto un discorso e ha sottolineato il sostegno della sua compagna. Tuttavia, è stato il riconoscimento da parte dell'Ordine di Malta a mettere al centro dell'attenzione la giovane aristocratica. Sul suo profilo Instagram, Maria Carolina ha condiviso le immagini della giornata, descrivendo il valore storico dell'Ordine. Mille anni di storia continuano a vivere oggi attraverso l'Ordine di Malta e il suo impegno per la fede, la carità e il servizio a chi ha più bisogno. Ha poi commentato il proprio inserimento. A Roma ho avuto l'onore di essere ammessa come Dame d'Onore e di Devozione alla presenza di Sua Altezza Eccellentissima Fra John T. Dunlap, Chiefe Gran Maestro. La principessa ha concluso il post affermando di essere entusiasta di far parte di questa tradizione, contribuendo a far progredire questi valori e dedicandomi alle cause a me più care. Anche la sorella Maria Chiara ha ricevuto lo stesso titolo nello stesso contesto. Individuando foto della cerimonia e sottolineando l'importanza dell'impegno spirituale e caritatevole dell'Ordine. Conte Gala, 24 settembre 2026. Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 25 settembre 2026 su The Parisian Rachel Costa. La visita del Papa a Parigi attira centinaia di migliaia di fedeli. Il religioso leader cattolico si è presentato a Parigi per due giorni di celebrazioni, con una messa sulla Champs-Élysées che ha riunito più di 600.000 persone. Le autorità hanno bloccato il traffico in diverse arterie della capitale e hanno schierato un imponente contingente di polizia per garantire la sicurezza dei partecipanti. Ben tu, il più grande raduno papale in Europa. Dagli ultimi giochi olimpici, ma conferito un momento di unità spirituale in un continente ancora scosso da tensioni geopolitiche. Le autorità francesi hanno anche programmato una serie di trasmissioni televisive in diretta, permettendo a milioni di spettatori di seguire le cerimonie dal proprio domicilio. Gli esperti osservano che la presenza del Papa a Parigi potrà rafforzare i legami tra la Chiesa e i governi occidentali. Mentre la massa di fedeli dimostra la persistenza di una forte devozione religiosa nonostante le sfide sociali contemporanee, Macron non esclude una riduzione delle tasse sui carburanti. Il premier francese ha dichiarato ieri che, se il prezzo del carburante dovesse continuare a salire, il governo è pronto a ridurre le imposte per alleggerire il peso sulle tasche dei consumatori. Prima di qualsiasi eventuale modifica fiscale, Macron insiste sul bisogno di riportare giù i prezzi alla pompa, puntando prima su una maggiore concorrenza tra i distributori. Questa posizione arriva in un momento di forte pressione inflazionistica, con i cittadini che lamentano l'aumento dei costi di trasporto. Nel frattempo, il ministro dell'economia ha avviato una serie di affari di consultazioni con i produttori di energia per valutare le cause dell'incremento dei prezzi. Il governo spera di trovare un equilibrio tra la tutela dei consumatori e il mantenimento della stabilità del settore energetico nazionale, evitando al contempo un rapido aumento delle tasse che potrebbe soffocare la ripresa economica post-pandemia. Il prezzo del petrolio scende in seguito a segnali di riavvio del corredo di Hormuz. Mercati energetici hanno registrato una flessione dei prezzi del petrolio dopo che fonti diplomatiche hanno riferito un possibile passo verso la riapertura della stretta di Hormuz, cruciale per il traffico di greggio tra il Golfo Persico e il resto del mondo. Prospettiva di una de-escalation del conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran ha rilassato gli investitori, temevano un'interruzione prolungata dell'approvvigionamento. Analisti energetici hanno sottolineato che il ritorno della navigazione attraverso lo stretto potrebbe ridurre le pressioni sul mercato, rimuovendo un rischio di prezzo che aveva permesso al greggio di raggiungere picchi inaspettati. Le autorità regionali hanno avviato una valutazione preliminare della sicurezza del canale, mentre le parti coinvolte hanno espresso una volontà di dialogo per mitigare le tensioni che minacciano la stabilità economica globale. Gli investitori spingono la Francia verso tassi sovrani più alti. Il mercato obbligazionario francese ha registrato un aumento del differenziale dei rendimenti rispetto alla Germania, toccando il livello più alto degli ultimi 14 anni. Gli investitori hanno reagito alle recenti incertezze politiche e alle previsioni di crescita più lente, richiedendo un premio più elevato per il rischio associato al debito pubblico francese. Il debito a 10 anni della Francia è ora valutato intorno al 4,7% di rendimento, un segnale di crescente pressione sui conti pubblici. Le autorità fiscali hanno tentato di rassicurare i mercati, lanciando misure di contenimento della spesa e un piano di riforme strutturali per stimolare la crescita. Tuttavia, l'aumento dei rendimenti obbligazionari suggerisce che gli investitori rimangono cauti, considerando la Francia ancora vulnerabile a dinamiche interne e a shock esterni, cui le tensioni energetiche e le sfide legate alla inflazione. Il prezzo medio del gasolio tocca un nuovo record nell'UE. I dati delle autorità europee mostrano che il prezzo medio del gasolio ha raggiunto 2,40 euro al litro, segnando il più alto valore registrato nella zona euro. In Danimarca il costo ha superato i 2,56, mentre in Germania è stato di 2,46 al litro. L'aumento è alimentato principalmente dall'impennata del prezzo del petrolio greggio e dalle recenti restrizioni alle scorte di carburante dovute a tensioni geopolitiche nel Medio Oriente. I consumatori europei hanno espresso preoccupazione per l'impatto sul costo della vita, specialmente nei settori dei trasporti e della logistica. Le autorità di vari stati hanno valutato l'introduzione di misure temporanee per contenere i prezzi, cui la revisione delle tasse sul carburante e la promozione di alternative energetiche più sostenibili, nel tentativo di limitare il gravame economico sui cittadini. Lancia il dispositivo Muse, primo consumer AI sul mercato. L'azienda di Mark Zuckerberg ha presentato Muse, un paio di occhiali intelligenti capaci di interagire con un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale. Il prodotto, pensato per il consumo quotidiano, permette agli utenti di eseguire ricerche, produrre testi e gestire le proprie attività senza dover utilizzare le mani, grazie ai comandi vocali e a un'interfaccia visiva integrata. La strategia di Meta mira a guadagnare terreno nel settore emergente della realtà aumentata, dove finora dominano concorrenti come Apple e Google. Gli analisti del settore valutano però con prudenza le prospettive commerciali di Muse, citando la necessità di costruire un ecosistema di applicazioni e contenuti capaci di sostenere l'interesse a lungo termine dei consumatori. Il dispositivo è stato lanciato a un prezzo di $1,299, un valore che potrebbe limitare la diffusione iniziale, ma che l'azienda ritiene necessario per coprire gli elevati costi di sviluppo della tecnologia. Anthropic cerca controllo di voto stile Palantir prima dell'iPad. La startup di intelligenza artificiale Anthropic ha proposto un meccanismo di voto interno che assegna poteri decisionali privilegiati a 7 suoi co-fondatori, ispirandosi al modello di governance adottato da Palantir. La struttura, se approvata, consentirebbe a questi membri di bloccare decisioni strategiche importanti, inclusi eventuali cambi di direzione aziendale, prima di una probabile quotazione in borsa. L'obiettivo dichiarato è proteggere la visione originale dell'azienda durante la transizione verso il mercato pubblico. Tuttavia, la proposta ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori, preoccupati per il potenziale squilibrio di potere che potrebbe ridurre la trasparenza e l'accountability tipiche delle società quotate. Gli esperti di corporate governance osservano che un controllo così concentrato potrebbe influire sulla valutazione dell'investimento, spingendo gli analisti a richiedere maggiori garanzie sulla partecipazione degli azionisti minori nel processo decisionale della impresa. Radio Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 25 settembre 2026. Parigi, una giornata di luce e calore. Nella fresca mattina di Parigi la temperatura segna 10 gradi, il cielo è timido e sereno. Il vento soffia a 20 km a ovest, con raffiche fino a 25 km il, senza alcuna traccia di pioggia. Sole si affaccia più deciso nel pomeriggio, la termometria sale fino a 29 gradi. Il vento si placa a 10 km, mantenendo aria limpida e priva di precipitazioni. Questa sera, aria rimane piacevole a 24 gradi, il vento resta lieve intorno ai 10 km, cielo rimane pulito e il rischio di pioggia è nullo. La notte si avvolge in un fresco 17 gradi. Il vento soffia con calma a 10 km di ora, ma può raggiungere raffiche di 25 km di ovest, ancora senza alcuna minaccia di pioggia. Esperto Reggie Crepet conferma che la giornata sarà prevalentemente serena, con temperature al di sopra della normale. In sintesi, ora di giorno è un caldo avvolgente, vento moderato e assoluta assenza di precipitazioni. Monaco, Monte Carlo, sole mediterraneo e brezza leggere. La mattina a Monaco i termometri segnano 18 gradi. Il cielo si presenta leggermente nuvoloso, ma il sole già si fa sentire. Il vento proviene dal nord-est a 15 km, con raffiche fino a 30 km, senza alcuna pioggia. Nel pomeriggio la temperatura tocca i 25 gradi. Il sole splende con intensità a oriente. Il vento si rafforza da est a 25 km ore, con raffiche che toccano i 40 km ore, ma il cielo resta sereno e la pioggia è assente. A sera la temperatura scende a 22 gradi, il vento si attenua a 10 km, il cielo è parzialmente nuvoloso e non c'è rischio di pioggia. Durante la notte il clima diventa più umido, con 21 gradi e un vento calmo di 10 km per ora, senza precipitazioni. L'accurata osservazione del servizio meteorologico conferma condizioni stabili e asciutte per tutta la giornata. In conclusione, si prevede bel tempo con venti moderati e nessuna minaccia di pioggia. Milano, nuvolosità variabile e temperature miti. Al mattino a Milano la temperatura è di 17 gradi, il cielo è coperto da nuvole sparse. Il vento soffia dal nord-nord-est a 5 km/h, senza alcuna pioggia. Nel corso della giornata le temperature salgono gradualmente fino al massimo di 24 gradi. Le nuvole si diradano e il cielo diventa più chiaro. Il vento resta lieve, orientato da est a 6-7 km, e le precipitazioni rimangono assenti. La sera la temperatura si stabilizza intorno ai 20 gradi, il cielo è sereno o leggermente nuvoloso. Il vento è debole a 5 km vai, senza alcuna pioggia. La notte la temperatura scende a 20 gradi, il vento rimane tranquillo a 5 km ora. Il cielo rimane sereno senza rischi di precipitazioni. L'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo sottolinea che la condizione sarà stabile e asciutta, con temperature comprese tra 17 e 24 gradi. In sintesi, Milano vivrà una giornata di lieve nuvolosità, venti deboli e assenza totale di piogge. Show. Dressing Advisory. Eleganza sotto il sole. Con i 29 gradi dell'afternoon a Parigi, si consiglia un elegante cappotto di cashmere Hermès, perfetto per proteggere la pelle dal caldo assolato, con una fascia di prezzo indicativa tra 4.500 euro 6.000. Un Parisian Gaffin Platare, l'insieme Una Sharp in seta all'oro piana da Air 1200R 2000 aggiunge un tocco di raffinata leggerezza. Con i 25 gradi del pomeriggio a Monaco, l'ideale è una giacca Moncler imbottita, elegante e funzionale, con un prezzo che varia da euro 2800 a 52 gen, capace di affrontare le brevi raffiche di vento mantenendo lo stile impeccabile. The sea breeze calls for a garment of bad form and function. Paio di pantaloni di lino Brent in euro 900 a euro 1400 completano l'outfit conferendo freschezza e lusso. Con i 24 gradi del culmine a Milano, si raccomanda un completo da uomo zegna in lana merino. Dal taglio sartoriale, con una fascia di prezzo tra 4500 e 8000, ideale per una città dove l'eleganza è di casa.
2: One must choose a sweet hour flex buff heritage and modernity.
1: Per un tocco finale, la borsa Bottega Veneta in pelle liscia da or 2200 or 4000 sabbiano. Look con discreta opulenza. Con del giorno, un monaco chiese: qual è il vero volto del vento di oggi? Zhao Shu rispose: è l'aria che accarezza le foglie senza farle cadere. Un monaco chiese: e la pioggia, dove si cela? Zhao Shu rispose: il cielo è un grande specchio. Oggi riflette solo luce. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, su 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

0: Elegance under the sun, with 29 degrees Celsius in the afternoon in Paris, an elegant Hermes cashmere coat is recommended, perfect for protecting the skin from the blazing heat. With an indicative price range between 3,500 lire, one simply cannot survive a Parisian gust like that in anything less than cashmere. To complete the ensemble, a Loro Piana silk scarf from 200 euros to 2,000 euros adds a touch of refined lightness. With 25 degrees Celsius in the afternoon in Monaco, the ideal is a padded Moncler jacket, elegant and functional, priced from 4,800 to 5,200 euros, capable of handling short wind gusts while maintaining impeccable style. The sea breeze calls for a garment of both form and function, a pair of Brentano linen trousers, from 900 euros to 1400 euros. Complete the outfit, providing freshness and luxury. With 24 degrees Celsius at the peak in Milan, a Zegnaman suit in merino wool with a tailored cut is recommended, with a price range between $4,500 and $8,000. Ideal for a city where elegance is at home, one must choose a suit that reflects both heritage and modernity. For a finishing touch, a Bottega Veneta smooth leather bag from 2,200 to 4,000 euro caps the look with discreet opulence. Cone of the day. A monk asked, "What is the true face of today's wind?" Zhao Zhou answered, "It is the air that caresses the leaves without making them fall." A monk asked, "And the rain, where does it hide?" Zhao Zhou answered, "The sky is a great mirror, but today it reflects only light." And that's Today is Weather. Sign off online on X and Mastodon, on all smart speakers and on medium wave. This is Frenchy Augie with Centrale Milano 1575 kHz. This is all for now. From the Paris newsroom, I'm Rachel Costa. This is AM 1575 News, Frenchia 24, and Radio Centrale Milano.
1: Leone XIV, il pontefice, visita in Francia e presente sulle onde corte. Macron in TV, non sono io, sono gli altri. Parigi, lo spread alle stelle e la sfiducia degli investitori. Meteo, Parigi, Monte Carlo e Milano. Benvenuti al notiziario di Francia 24 e Centrale Milano per venerdì 25 settembre 2026 in podcasting. Sulle onde media, modulazione di ampiezza e su franciaoggi.com in redazione di Marco Barsotti da Parigi, Rachel Costa. Il 19 giugno l'attuale Papa Leone XIV fece una visita a sorpresa al centro di missione di Radio Vaticana, non agli studi che sono sostanzialmente localizzati in Vaticano, proprio alla sede storica di emissione di Santa Maria di Galleria, sede di imponenti antenne che negli anni 90 erano controllate da una workstation Sun Microsystem, ruotavano sostanzialmente per orientarsi verso la zona target. La visita era particolarmente importante dopo che durante il pontificato di Bergoglio Radio Vaticana era stata ignorata al punto da cancellarne il sito web a favore di un progetto informativo generalizzato dove non si trovavano né programmi né le frequenze. Ma Leone è diverso. In un'intervista aveva ribadito l'importanza di un medium, la modulazione di ampiezza AM, che aveva usato a lungo lui stesso come ascoltatore quando missionario in America Latina e in Africa doveva restare in contatto con il mondo. Leone sa dunque quanto sia importante un tipo di emissione che si può ascoltare con piccole radio a basso costo e che consumano pochissima energia, quella di due semplici batterie a stilo. Celebriamo dunque la sua visita in territorio francese con l'elenco delle emissioni non decorte dedicate a questo evento. Il 25 settembre il pontefice arriverà all'UNESCO a Parigi. La trasmissione partirà alle ore 14.50 ora italiana su 17.540 kHz in onda inglese, in inglese sui 17.525 kHz in francese. Alle 17.10 prenderà parte ai Vesperi, seguiti da un raduno giovanile, trasmesso sui 9.705 kHz in inglese e sugli 11.870 kHz in francese. Sono due bande diverse. Il 26 settembre la messa a Place de la Concorde sarà sempre su 17.540 kHz in inglese e 17.525 in francese. Il 27 settembre la messa dell'Angelus saranno nuovamente in inglese sulle stesse frequenze. Il 28 settembre il viaggio culminerà a Metz, dove alle 9.50 e alle 12 il pontefice parteciperà a un incontro interreligioso e il ciclo alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, con la U maiuscola come il quotidiano, sempre in onda su 17.540 kHz in inglese e 17.525 in francese. In Italia Radio Vaticana diffonderà l'intero programma sulla rete DAB Club DAB. sul canale 733 del DTT e

0: a Roma sui 105 103.8 105, ricordiamo che è la frequenza che era inizialmente 96 del mitico studio A, la prima emittente a trasmettere in stereo da territorio italiano. Ma qua parliamo degli anni 70. Ieri Macron, il presidente francese, è stato in visita in televisione, è stato presente in televisione a reti unificate come ai tempi delle dittature. Alle ore 20 ha durato 40 minuti il suo intervento. Nel colloquio con Gilles Boulot e Caroline Roux ha dipinto un quadro cupo della situazione geopolitica, evidenziando l'aumento delle provocazioni russe, ciberattacchi, disinformazione, operazioni ibride, e citando evidenti incidenti di droni esplosivi quasi intercettati sull'aeroporto di Lipsia. Cosa vorrà dire quasi intercettati? Non abbiamo capito. Che avrebbe potuto provocare vittime sul suolo tedesco. Ha sottolineato che la Russia vede l'Europa come la profondità strategica dell'Ucraina, whatever it means, senza però aver ancora colpito direttamente il territorio francese. Sul conflitto in Ucraina il capo di Stato ha ricordato lo costo umano catastrofico, parlando di circa 1,5 milioni di morti, e ha riferito delle iniziative diplomatiche in corso, tra cui una proposta di doppia moratoria energetica e rafforzamento del sostegno militare a Kiev. Ci permettiamo di aggiungere che la guerra continua per il supporto dell'Europa a Kiev, che continua a inviare armi e soldi. Se non l'avessero fatto sarebbe finita e i morti sarebbero stati meno. Il nucleo dell'intervista ha riguardato le ripercussioni concrete per i cittadini, l'impennata dei prezzi alla pompa. Macron ha riconosciuto che è normale che ci sia rabbia di fronte alle bollette più gravose, ma ha invitato all'Unione Nazionale, rifiutando l'idea di un movimento sociale contro la guerra russa e le tensioni nello stretto di Hormuz. Praticamente si riferiva ai gilets jaunes, qualcuno, ma noi riteniamo qualcuno della stampa, non qualche cittadino, perché non sono così, come dire, eccentrici, ma la stampa lo è ovviamente. Qualcuno ha citato il fatto che i gilets jaunes potrebbero tornare sulle strade francesi contro le tensioni nello stretto di Hormuz. Macron ha definito la sua priorità far scendere i prezzi con la diplomazia, puntando alla riapertura dello stretto, alla fluidificazione degli approvvigionamenti e su un eventuale rilascio coordinato di scorte strategiche di petrolio da parte del G7. Il presidente ha annunciato l'invio di mezzi militari francesi per proteggere le installazioni petrolifere in Saudi Arabia, precisando che si tratterà di soldati, di radar e di sistemi di difesa per tutelare il sito di Yanbu, senza impegnare la Francia in ulteriori conflitti. Ha difeso il plafonamento dei prezzi praticato da Total Energy, la SP95, chiediamo scusa per questo termine obsoleto, è plafonata a 1,995 euro al litro, ma non si trova quasi mai. Infatti spesso sui distributori, come abbiamo avuto modo di mostrare su franciaoggi.com, c'è scritto 9999, che vuol dire non che il prezzo è salito oltre 9 dollari euro, ma che non ce n'è più. Macron ha affermato che l'azienda è indispensabile per i limiti. Senza questa azienda, senza Total Energy, non ci sarebbe nessun limite. Non ha escluso la riduzione delle tasse in futuro, ma ha preferito aiuti mirati, più efficienti e meno gravosi per le finanze pubbliche. Sul piano del bilancio, Macron ha invocato un budget di responsabilità che mantenga gli obiettivi senza parlare di austerità, confermando di non rimpiangere la politica del tutto adottata durante le crisi precedenti, ma ammettendo di non aver convinto su alcune riforme strutturali, tra cui quelle delle pensioni. Interrogato sulla possibilità di sciogliere l'Assemblea nazionale in caso di stallo, ha risposto categoricamente che non farebbe il bene del paese, sottolineando che 8 mesi dalle elezioni presidenziali una tale decisione aumenterebbe l'instabilità e limiterebbe la margine di manovra del futuro successore. In sintesi, il discorso di Macron ha voluto collegare strettamente la diplomazia internazionale alla vita quotidiana dei francesi, chiedendo responsabilità collettiva in un contesto di crisi multiple. Infatti il commento è stato da parte di molto, se ne pas moi, ha detto: non è io, sono gli altri che hanno causato tutto quanto di brutto sta accadendo ora in Francia. E sentiamo in merito cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Macron in TV è colpa degli altri, prezzi alle stelle e promesse di nebbia. Macron è tornato davanti alla telecamera come se potesse trasformare una conferenza stampa in una ricetta per la riduzione dei prezzi. C'è una citazione di droni esplosivi a Leipzig e la promessa di Unione Nazionale. E ci chiediamo, la sua strategia è un vero piano o semplicemente una serie di suoni di sirena da far tacere gli attivisti? Forse la risposta è nascosta sotto il tappeto diplomatico che si srotola verso il Golfo Persico, dove i soldati francesi pattugliano per proteggere un serbatoio di petrolio. Presidente ha ragione a dire che è normale la rabbia dei cittadini, ma sentirla mentre si dice che non si farà nulla di concreto è come offrire un ghiacciolo a chi è congelato. Ovvero il budget di responsabilità, senza nominare la parola. austerità suona più come un eufemismo per spendere dove possiamo e sperare che il pubblico non noti. Il clima è ancora più freddo quando, chiedendo di una possibile dissoluzione dell'assemblea, risponde che non sarebbe buono per il paese. Buono per chi? Per chi ha ancora un lavoro da proteggere con i droni? Non è capace di abbassare le tasse sui carburanti, definendolo demagogico. Ah no, perché la stessa definizione potremmo usare per la sua abitudine di trasformare ogni crisi in una campagna mediatica. L'illusione delle riforme sulle pensioni, la difesa a lungo termine del prezzo fissato da Total Energies e le aiuti mirati suonano tutti come strumenti per mantenere un equilibrio precario tra la finanza pubblica e la fiducia pubblica, quest'ultima evidentemente a corto di carburante. In definitiva, l'intervista è un esercizio di equilibrismo, un passo verso la diplomazia, due verso la lealtà dei cittadini al botteghino, tre verso la difesa di interessi energetici altrui, e infine, un salto di gatto in buca per non cadere nella trappola di una dissoluzione. Cron dice di non essere colpevole, ma le sue parole sembrano un vecchio copione rivisto più volte. Sarà un copione o la sua unica ricetta? Cron del giorno. Monaco o maestro? Un leader che promette di abbassare i prezzi dei carburanti finisce per inviare soldati in un sito petrolifero lontano. Maestro. Perché chi vuole spegnere il fuoco del viaggio prima accende il faro della sicurezza. Numero del soldato è più leggero del peso del prezzo. Monaco. E se il popolo continua a esigere tasse più basse, come si può conciliare l'onore di un governo con la fame di una bilancia che non smette di tilting? Maestro. Quando la bilancia si inclina, il saggio non aggiusta i piatti ma rimuove il peso dell'orgoglio. La vera leggerezza è pagare con la dignità e non con l'aria. Ma torniamo alle notizie. La sfiducia degli investitori nei confronti della Francia si intensifica. Parigi prende in prestito quasi il 4,7% e vede il divario dei tassi con la Germania raggiungere il livello più alto in 14 anni. In un contesto di aumento globale dei tassi sovrani, la Francia registra una crescente sfiducia da parte degli investitori. Il differenziale e spread tra i rendimenti dei titoli francesi a 10 anni e quelli tedeschi si è ampliato a 111 punti. Base, livello più alto dal 2012, a pochi giorni dall'avvio dei dibattiti di bilancio al Parlamento. Il rendimento dei titoli a 10 anni francesi è pari al 4,68% contro il 3,57% della Germania. L'andamento più rapido del tasso francese rispetto a quello tedesco segna una tensione specifica sul exagone. Lo spread, che misura il premio di rischio richiesto dagli investitori, è passato da 0,82 punto percentuale un anno fa a oltre un punto e mezzo oggi, e si è anch'io allargato rispetto a Italia, Spagna e Grecia. Sul piano internazionale, la dinamica globale dei mercati obbligazionari è in rialzo. L'indice Bloomberg dei titoli sovrani ha toccato il 3,99%, il picco dal 2007, vinto dati economici favorevoli e dal rimbalzo del prezzo del petrolio. Negli Stati Uniti il rendimento dei titoli a 10 anni è salito di 0,2 punto percentuale, la più forte crescita giornaliera da aprile, mentre quello a 30 anni ha raggiunto il 5,44%, il massimo dal 2004. Anche i titoli giapponesi a 10 anni hanno toccato il 3,8%, il livello più alto in 30 anni. Investitori, secondo il gestore di portafoglio Edal, Husseini di Columbia Threadneedle, chiedono rendimenti più elevati per impegnare il capitale a lungo termine, rendendo i titoli di Stato più attraenti rispetto alle azioni. Questa fuga verso i bond ha spinto le borse europee al ribasso, alimentando timori di ulteriori deflussi di capitali. DFM TV, 24 settembre 2026, fact check by Gemma Core. Maria Caroline de Bourbon, ammirata a Roma per l'ingresso nell'Ordine Sovrano di Malta. La principessa di 23 anni ha vissuto, mercoledì 23 settembre, un momento che difficilmente dimenticherà. Accanto alla sorella Maria Chiara e ai genitori, Maria Carolina de Bourbon de Dursis è stata ammessa nell'Ordine Sovrano Militare di Malta con il titolo di Dame d'Onore e di Devozione. Cerimonia, celebrata nella Cappella Magistrale di San Giovanni Battista a Roma, si è svolta alla presenza di Fra John T. Dunlap, principe e Gran Maestro dell'Ordine. Dopo aver reso pubblica la sua relazione con il leader del Rassemblement National Jordan Bardella, la principessa ha attirato nuovamente l'attenzione dei media. Il 5 settembre la coppia aveva partecipato al forum Ambrosetti di Cernobbio, dove il politico ha tenuto un discorso e ha sottolineato il sostegno della sua compagna. Tuttavia, è stato il riconoscimento da parte dell'Ordine di Malta a mettere al centro dell'attenzione la giovane aristocratica. Sul suo profilo Instagram, Maria Carolina ha condiviso le immagini della giornata, descrivendo il valore storico dell'Ordine. Mille anni di storia continuano a vivere oggi attraverso l'Ordine di Malta e il suo impegno per la fede, la carità e il servizio a chi ha più bisogno. Ha poi commentato il proprio inserimento. A Roma ho avuto l'onore di essere ammessa come dame d'onore e di devozione alla presenza di Sua Altezza Eccellentissima Fra John T. Dunlop, Chief Grand Maestro. La principessa ha concluso il post affermando di essere entusiasta di far parte di questa tradizione popolare, contribuendo a far progredire questi valori e dedicandomi alle cause a me più care. Anche la sorella Maria Chiara ha ricevuto lo stesso titolo nello stesso contesto. Individuando foto della cerimonia e sottolineando l'importanza dell'impegno spirituale e caritatevole dell'Ordine. Conte Gala, 24 settembre 2026. Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 25 settembre 2026 su The Parisian Rachel Costa. La visita del Papa a Parigi attira centinaia di migliaia di fedeli. Il religioso leader cattolico si è presentato a Parigi per due giorni di celebrazioni, con una messa sulla Champs-Élysées che ha riunito più di 600.000 persone. Le autorità hanno bloccato il traffico in diverse arterie della capitale e hanno schierato un imponente contingente di polizia per garantire la sicurezza dei partecipanti. Ben tu, il più grande raduno papale in Europa. Dagli ultimi giochi olimpici, ma conferito un momento di unità spirituale in un continente ancora scosso da tensioni geopolitiche. Le autorità francesi hanno anche programmato una serie di trasmissioni televisive in diretta, permettendo a milioni di spettatori di seguire le cerimonie dal proprio domicilio. Gli esperti osservano che la presenza del Papa a Parigi potrà rafforzare i legami tra la Chiesa e i governi occidentali. Mentre la massa di fedeli dimostra la persistenza di una forte devozione religiosa nonostante le sfide sociali contemporanee, Macron non esclude una riduzione delle tasse sui carburanti. Il premier francese ha dichiarato ieri che, se il prezzo del carburante dovesse continuare a salire, il governo è pronto a ridurre le imposte per alleggerire il peso sulle tasche dei consumatori. Prima di qualsiasi eventuale modifica fiscale, Macron insiste sul bisogno di riportare giù i prezzi alla pompa, puntando prima su una maggiore concorrenza tra i distributori. Questa posizione arriva in un momento di forte pressione inflazionistica, con i cittadini che lamentano l'aumento dei costi di trasporto. Nel frattempo, il ministro dell'Economia ha avviato una serie di affari di consultazioni con i produttori di energia per valutare le cause dell'incremento dei prezzi. Il governo spera di trovare un equilibrio tra la tutela dei consumatori e il mantenimento della stabilità del settore energetico nazionale, evitando al contempo un rapido aumento delle tasse che potrebbe soffocare la ripresa economica post-pandemia. Il prezzo del petrolio scende in seguito a segnali di riavvio del corredo di Hormuz. Mercati energetici hanno registrato una flessione dei prezzi del petrolio dopo che fonti diplomatiche hanno riferito un possibile passo verso la riapertura dell'OPEC. Stretto di Hormuz, cruciale per il traffico di greggio tra il Golfo Persico e il resto del mondo. Prospettiva di una de-escalation del conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran ha rilassato gli investitori, temevano un'interruzione prolungata dell'approvvigionamento. Analisti energetici hanno sottolineato che il ritorno della navigazione attraverso lo stretto potrebbe ridurre le pressioni sul mercato, rimuovendo un rischio di prezzo che aveva permesso al greggio di raggiungere picchi inaspettati. Le autorità regionali hanno avviato una valutazione preliminare della sicurezza del canale, mentre le parti coinvolte hanno espresso una volontà di dialogo per mitigare le tensioni che minacciano la stabilità economica globale. Gli investitori spingono la Francia verso tassi sovrani più alti. Il mercato obbligazionario francese ha registrato un aumento del differenziale dei rendimenti rispetto alla Germania, toccando il livello più alto degli ultimi 14 anni. Gli investitori hanno reagito alle recenti incertezze politiche e alle previsioni di crescita più lente, richiedendo un premio più elevato per il rischio associato al debito pubblico francese. Il debito a 10 anni della Francia è ora valutato intorno al 4,7% di rendimento, un segnale di crescente pressione sui conti pubblici. Le autorità fiscali hanno tentato di rassicurare i mercati, lanciando misure di contenimento della spesa e un piano di riforme strutturali per stimolare la crescita. Tuttavia, l'aumento dei rendimenti obbligazionari suggerisce che gli investitori rimangono cauti, considerando la Francia ancora vulnerabile a dinamiche interne e a shock esterni, cui le tensioni energetiche e le sfide legate alla inflazione. Il prezzo medio del gasolio tocca un nuovo record nell'UE. I dati delle autorità europee mostrano che il prezzo medio del gasolio ha raggiunto 2,40 euro al litro, segnando il più alto valore registrato nella zona euro. In Danimarca il costo ha superato i 2,56, mentre in Germania è stato di 2,46 al litro. L'aumento è alimentato principalmente dall'impennata del prezzo del petrolio greggio e dalle recenti restrizioni alle scorte di carburante dovute a tensioni geopolitiche nel Medio Oriente. I consumatori europei hanno espresso preoccupazione per l'impatto sul costo della vita, specialmente nei settori dei trasporti e della logistica. Le autorità di vari stati hanno valutato l'introduzione di misure temporanee per contenere i prezzi, cui la revisione delle tasse sul carburante e la promozione di alternative energetiche più sostenibili, nel tentativo di limitare il gravame economico sui cittadini. Da lancia il dispositivo Muse, primo consumer AI sul mercato. L'azienda di Mark Zuckerberg ha presentato Muse, un paio di occhiali intelligenti capaci di interagire con un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale. Prodotto pensato per il consumo quotidiano, permette agli utenti di eseguire ricerche, produrre testi e gestire le proprie attività senza dover utilizzare le mani, grazie ai comandi vocali e a un'interfaccia visiva integrata. La strategia di Meta mira a guadagnare terreno nel settore emergente della realtà aumentata, dove finora dominano concorrenti come Apple e Google. Gli analisti del settore valutano però con prudenza le prospettive commerciali di Muse, citando la necessità di costruire un ecosistema di applicazioni e contenuti capaci di sostenere l'interesse a lungo termine dei consumatori. Il dispositivo è stato lanciato a un prezzo di $1,299, un valore che potrebbe limitare la diffusione iniziale, ma che l'azienda ritiene necessario per coprire gli elevati costi di sviluppo della tecnologia. Anthropic cerca controllo di voto stile Palantir prima dell'IPO. La startup di intelligenza artificiale Anthropic ha proposto un meccanismo di voto interno che assegna poteri decisionali privilegiati a 7 suoi co-fondatori, ispirandosi al modello di governance adottato da Palantir. La struttura, se approvata, consentirebbe a questi membri di bloccare decisioni strategiche importanti, inclusi eventuali cambi di direzione aziendale, prima di una probabile quotazione in borsa. L'obiettivo dichiarato è proteggere la visione originale dell'azienda durante la transizione verso il mercato pubblico. Tuttavia, la proposta ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori. Preoccupati per il potenziale squilibrio di potere che potrebbe ridurre la trasparenza e l'accountability tipiche delle società quotate. Gli esperti di corporate governance osservano che un controllo così concentrato potrebbe influire sulla valutazione dell'investimento, spingendo gli analisti a richiedere maggiori garanzie sulla partecipazione degli azionisti minori nel processo decisionale dell'impresa. Radio Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 25 settembre 2026. Parigi, una giornata di luce e calore. Nella fresca mattina di Parigi la temperatura segna 10 gradi, il cielo è timido e sereno. Il vento soffia 20 km a ovest, con raffiche fino a 25 km a est, senza alcuna traccia di pioggia. Il sole si affaccia più deciso nel pomeriggio, la termometria sale fino a 29 gradi, il vento si placa a 10 km, mantenendo aria limpida e priva di precipitazioni. Questa sera, aria rimane piacevole a 24 gradi, il vento resta lieve intorno ai 10 km, cielo rimane pulito e il rischio di pioggia è nullo. La notte si avvolge in un fresco 17 gradi. Vento soffia con calma a 10 km di ora, ma può raggiungere raffiche di 25 km di ora. Ancora senza alcuna minaccia di pioggia. Esperto Reggie Crepet conferma che la giornata sarà prevalentemente serena, con temperature al di sopra della normale. In sintesi, ora di giorno c'è è un caldo avvolgente, vento moderato e assoluta assenza di precipitazioni. Monaco Monte Carlo? Sole mediterraneo e brezza leggere. La mattina a Monaco i termometri segnano 18 gradi. Il cielo si presenta leggermente nuvoloso, ma il sole già si fa sentire. Il vento proviene dal nord-est a 15 km, con raffiche fino a 30 km, senza alcuna pioggia. Nel pomeriggio la temperatura tocca i 25 gradi. Il sole splende con intensità oggi. Il vento si rafforza da est a 25 km ore, con raffiche che toccano i 40 km ore, ma il cielo resta sereno e la pioggia è assente. A sera la temperatura scende a 22 gradi, il vento si attenua a 10 km, il cielo è parzialmente nuvoloso e non c'è rischio di piogge. Durante la notte il clima diventa più umido, con 21 gradi e un vento calmo di 10 km quito, senza precipitazioni. L'accurata osservazione del servizio meteorologico conferma condizioni stabili e asciutte per tutta la giornata. In conclusione, si prevede bel tempo con venti moderati e nessuna minaccia di pioggia. Milano, nuvolosità variabile e temperature miti. Al mattino a Milano la temperatura è di 17 gradi, il cielo è coperto da nuvole sparse. Il vento soffia dal nord-nord-est a 5 km all'ora, senza alcuna pioggia. Nel corso della giornata le temperature salgono gradualmente fino a un massimo di 24 gradi. Le nuvole si diradano e il cielo diventa più chiaro. Il vento resta lieve, orientato da est a 6 km e le precipitazioni rimangono assenti. La sera la temperatura si stabilizza intorno ai 20 gradi, il cielo è sereno o leggermente nuvoloso. Il vento è debole a 5 km vai, senza alcuna pioggia. La notte la temperatura scende a 20 gradi, il vento rimane tranquillo a 5 km ora. Il cielo rimane sereno senza rischi di precipitazioni. L'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo sottolinea che la condizione sarà stabile e asciutta, con temperature comprese tra 17 e 24 gradi. In sintesi, Milano vivrà una giornata di lieve nuvolosità, venti deboli e assenza totale di piogge. Chill. Dressing advisory. Eleganza sotto il sole. Con i 29 gradi dell'afternoon a Parigi, si consiglia un elegante cappotto di cashmere Hermès, perfetto per proteggere la pelle dal caldo assolato. Con una fascia di prezzo indicativa tra 4.500 euro 6.000. Un Parisian guide a completare una sciarpa in seta loro piana da euro 1.200 a 2.000 aggiunge un tocco di raffinata leggerezza. Con i 25 gradi del pomeriggio a Monaco, l'ideale è una giacca Moncler imbottita, elegante e funzionale, con un prezzo che varia da euro 2.800 a 52 gen. Capace di affrontare le brevi raffiche di vento mantenendo lo stile impeccabile. The sea breeze calls for a garment of bad form and function. Paio di pantaloni di lino Brenton di euro 900 a euro 1.400 completano l'outfit conferendo freschezza e lusso. Con i 24 gradi del culmine a Milano, si raccomanda un completo da uomo zegna in lana merino. Dal taglio sartoriale, con una fascia di prezzo tra 4.500 e 8.000, ideale per una città dove l'eleganza è di casa. One must choose a suit that reflects both heritage and modernity. Per un tocco finale, la borsa bottega veneta in pelle liscia da or 2.200 a or 4.000 sabbiano. Look con discreta opulenza. Con del giorno. Un monaco chiese: qual è il vero volto del vento di oggi? Zhao Shu rispose: è l'aria che accarezza le foglie senza farle cadere. Un monaco chiese: è la pioggia. Dove si cela? Zhao Shu rispose: il cielo è un grande specchio. Oggi riflette solo luce. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, sia 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Where and when music is life. Radio Centrale Milano.

detto che sarei veramente contento ed il canto sarebbe qualcosa, la chitarra sarebbe una sposa, ma io debbo soltanto piacere, divertire la gente.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Le parole definiscono il mondo. Se non ci fossero le parole, non avremmo la possibilità di parlare di niente. Ma il mondo gira e le parole stanno ferme. Le parole si logorano, invecchiano, perdono di senso. E tutti noi continuiamo ad usarle senza accorgerci di parlare

seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?

non si sa. Io direi che il culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La tangente per natura è di destra, col consenso di chi sta a sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?

destra, i colla son quasi sempre di sinistra, i reggi calze più che mai di destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow.

0: you. We love you, everybody. Thanks for bringing us here.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: l'obeso aumenta di peso. L'obeso,
1: l'obeso
0: aumenta di peso,
1: aumenta di peso.
0: L'obeso ha un aspetto imperturbabile, imponente, ha un futuro che è sempre più presente. Mangia tutto, mangia il mondo come noi, senza il minimo disturbo, senza vomitarlo mai. L'obeso è il segreto di un gonfiarsi disumano. L'obeso è l'infinito di un leopardi americano. L'obeso è l'infinito di un leopardi americano. L'obeso è l'infinito di un leopardi americano.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben? Come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure. By golly, it's clean, clear to Flagtown. Come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
2: Dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down.

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: 397 1 5 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ok, 1, 2, 3, you got tape bugs? 1, 2, 3, 1, 2, 3.

Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

non innamorarti di una donna che legge. Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, magra, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare. Di una donna che ha fede in se stessa. Non innamorarti mai di una donna che ride o piange mentre fa l'amore, che trasforma il suo spirito in carne e ancor di più di una donna che ama la poesia. Sono le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro, o che non sa vivere senza musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così. Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami oppure no, da una donna così non si torna indietro. Mai.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde media.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: E non prova invidia, né avversione neanche verso le pecore, che le passano davanti col maglione.
1: Tutte le pecore, nella loro superiorità superba, gli passano davanti con un maglione di cashmere e con un bottone proprio qui, sul collo.
0: Lui

0: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Uè, Nixon! Una bella carriera, Poi da niente, 200 milioni di americani, tu il primo. No, io niente. Sono anche più giovane io. No, voglio dire, ho meno problemi. Che poi anche tu sei uno normale, come tutti gli altri. Voglio dire, della tua intimità, non so, per esempio, anche tu, prima di andare a letto, ti lavi i denti, ti metti il pigiama, ti infili sotto le coperte, e poi sei lì, e prima di addormentarti, pensi a qualcosa, così, capita anche a me, è uguale, se lì pensi, senza sforzo, pensi alla pace. Che dormita, E poi, non so, ti vedo anche in un'atmosfera un po' familiare, sei lì a tavola magari con la Patti, sei lì che mangi, non so, mangi una torta. No, a me i dolci non mi piacciono, ma a te sì, sei goloso, Mangi una torta, ti tagli una fetta, sei lì. L'Italia, la Germania, il Giappone. Facciamo così. Che mangiata, E poi, dopo mangiato, anche tu andrai con licenza, andrai o no? Già, perché quelli lì ci vanno o non ci vanno? E non ci vanno anche loro. Sì, e non è che uno vada lì proprio per pensare, ma già che lì temporeggia nell'attesa. E sei lì e pensi a qualcosa così, pensi alla guerra, gli aeroplani, donne, bambini, 40.000 giovani americani, il Vietnam, che cagata.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

acciughina, acciughina. Io la metto una parola per non essere egoista, anzi ne metto quattro. Acciughina, acciughina, anguria e pomodori. Ebbene sì, lo diceva pure Totò, che la parola è d'argento ed il silenzio è d'oro. Eh già, proprio oro, tanto le parole se le porta via il vento. E pensando al mare, ti interroghi se oggi sarà acqua calda oppure acqua fresca? Ma dai, poi se ci metti un po' di zucchero sulle rose il tempo sale tra aria, acqua e sole, mentre l'acciuga riesce persino a far sposare anguria e pomodori con fagioli e

0: Centrale Milano, tutto un altro sound.
1: Il polpaccio nella mia vita non è determinante, ne posso benissimo fare a meno. Quando m'è caduto non me ne sono neanche accorto.

c'era lì anche un mendicante, senza gambe e senza braccia. Non lo cagava nessuno.

0: Centrale Milano.
1: Quando si è un po' filosofi, non si sogna mai a caso. Ero una specie di Diogene con una lampada da 2000 watt in mano, una macchina fotografica, e cercavo in un posto che poteva essere Milano. Sento una voce nella nebbia che mi fa: così non fotograferai mai niente. Chi siete? E lui: un tedesco di passaggio. Ah, penso io, il solito pessimista della scuola di Francoforte. Ma che? Esce dalla nebbia un bel signore con la barba che mi fa: piacere, Carlo Marx. Vedi, ragazzo? Come ragazzo? Mi chiamano tutti i compagni, arriva questo e cambia il vocabolario un'altra volta. Non basta una macchina fotografica con gli obiettivi giusti. Tu sbagli i tempi. Credimi, io ho una certa esperienza della roba che si muove. E questo è vero, eh? Dunque, come si muoveva il tutto ai miei tempi? Qui il capitale, qui le classi, qui la borghesia, eccetera, eccetera. E io, flash! Simpatico Marx quando si scalda, eh? Però mi permetto di dirgli: anche noi, capitale, classi, borghesia, flash! Bravi! Grazie! Ho capito dopo che per lui bravi voleva dire coglioni. Affettuosamente si intende. L'ho capito dal seguito. Bravi! La borghesia non c'è più. O meglio, non conta. Sbriciolata. E no, qui mi incazzo. Non c'è più. Oddio, non c'è più la borghesia. Che detto da lui fa anche rabbia. Perché uno dice: allora c'è